macho binisioni. Osi jabaloni orilele. Jackie wanyoruma, let your tobi tionsi. Yeah.